0: piaccio.
1: Sì, sì. Sì, niente, cosa c'è?
0: C'è il vone dei bane, c'è il vone bandane.
2: Radio Esca.
3: Radio Esca.
4: Raz, dva, tri.